0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Aunque no la busques, en el Exa TikTok la encuentras. Número 3. Chris Rainbow, Billy.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 101.1.
3: 934.